0: succella spensierata. Così può essere che ci solleviamo un po' il morale. Che
1: bravo!
2: Proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova. Per
2: è
0: cui...
2: vero, mannaggia.
0: Per cui.
2: Ladies and gentlemen.
0: Calmiamoci un attimo.
2: Allora, qua, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie. E anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere. È un californiano giapponese in realtà.
1: Svedese e giapponese.
2: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli.
1: Esatto. Tipo a posto, bravo.
2: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
1: Vai, vai.
0: Vai, vai.

0: privato. Di voi i soldi noi te li diamo, però il concetto dei boss non si dovrà fare. Uè. E mai né mai.
1: Uè.
0: Capito?
1: Veramente fai.
0: Allora lui, questo signore ha detto no, io il concetto dei boss lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
1: Non gli ha dato i soldi.
0: No. Allora questo è un preavviso, siccome è la, cioè un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressioni, no? Perché dice noi siamo contro il
1: G8. Noi siamo contro il G8 e quindi non ci vogliono far suonare.
0: E quindi non possiamo esprimere questa cosa, perché la libertà di opinione e di pensiero è un retaggio della Prima Repubblica.
1: Esatto.
0: Adesso siamo ormai in Seconda Repubblica,
1: certo,
0: avanzata, direttamente verso protesi, verso la Terza,
1: certo,
0: Repubblica,
1: certo,
0: nuovo millennio,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Bene, il mondo... quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione

0: grande.
1: Es que...
2: Cosa, cosa.
1: Città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, ma niente le è piaciuto, lavoro e l'emigrata, pacca scassata, famiglie disgregate, a Torino.

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo muscolini per me.

potuto escludere quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere a Mari finché vuoi. Per mandar giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale.